0: questa sì. E questa sì, è buona. Non puoi dire. Andiamo. Of course, man. They like it.
1: Rubber dub style. Rubber dub style. Rubber dub style.